Celebramus missa de Dominica decima sesta per annum, cum prefazione quarta de Dominicis et prece eucharistica tertia.

0: Dominus vobiscum.
1: Et cum spiritu tuo.
0: Lectio Sancti Evangelii secundum Matteum.
1: Gloria tibi, Domine.
0: In illo tempore, aliam parabolam proposuit Iesus turbis dicens. Simile factum est regnum celorum, homini qui seminavit bonum semen in agro suo. Cum autem dormirent homines, venit inimicus eius, e superseminavit zizania in medio tritici et abit. Cum autem crevisset erba et fructum fecisset, tunc apparuerunt et zizania. Accedentes autem servi patris familias dixerunt ei, Domine, nonne bonum semen seminasti in agro tuo? Unde ergo abet zizania? Et ait illis, Inimicus homo hoc fecit. Servi autem dicunt ei, Vis imus e colligimus ea? Et ait, Nonne forte colligente zizania e radiceti simul cum eis triticum, sinite utraque crescere usque ad messem, et in tempore messis dicam messoribus, colligite primum zizania et alligate ea in fasciculos ad comburendum ea, triticum autem congregate in aureum meum. Aliam parabola proposuit eis dicens, Simile est regnum celorum granos in apis, quod accipiens homo seminavit in agro suo. Quod minimum quidem est omnibus seminibus, cum autem creverit, maius est oleribus et fit arbor, ita ut volucres celi veniat et habitent in ramis eius. Aliam parabolam locutus est eis, Simile est regnum celorum fermento, quod acceptum mulier abscondit in farine satis tribus. Donec fermentatum est totum. Ec omnia locutus est, Iesus in parabolis ad turbas, e sine parabola nihilo quebatur eis. Ut ad impleretur quod dictum erat per prophetam dicentem. Aperiam in parabolis os meum, eructabo abscondita a constitutione mundi. Tunc dimissis turbis venit in domum, et accesserunt ad eum discipuli eius dicentes. Dissere nobis parabolam zizagnorum agri. Qui risponde sait, Qui seminant bonum semen et filius hominis, Ager autem est mundus, bonum vero semen, i sunt fili regni, zizania autem fili sunt mali. Inimicus autem qui seminavit ea est diabolus. Messis vero consumatio seculis est, messores autem angeli sunt. Sicut ergo colliguntur zizania et igni comburuntur, sic erit in consumatione seculi. Mittet filius hominis angelos suos et colligent de regno eius omnia scandala ed et eos, qui faciunt iniquitatem et mittent eos in caminibus ignis. Ibi erit fletus et stridor dentium. Tunc justi fulgebunt sicut sol in regno patriae orum. Qui habet aures, audiat. Verbum Domini.
1: Laus tibi Christ.
0: Le parabole del Vangelo di oggi che ci raccontano le caratteristiche del regno di Dio, ecco, ci presentano proprio tre qualità di questo regno. Innanzitutto che il regno richiede tempo e il regno lavora in modo nascosto, come il lievito nella farina. e il regno è il tempo della pazienza di Dio. Quindi al discepolo non è dato anticipare delle separazioni oppure dei giudizi. E la domanda più importante per il Signore non è tanto l'origine del male, questo angustia noi, ma piuttosto il Signore vuole insegnarci come vivere in una storia in cui crescono insieme bene e male, il buon grano e la zizzania. E il Signore dimostra una grande fiducia verso tutti, proprio perché conosce la complessità delle nostre situazioni. E il Signore sa che nella vita la zizzania può diventare buon grano, che c'è sempre la possibilità di conversione. E allora ci invita a entrare in quella logica che è la sua, che sembra una debolezza, ma è quella di lasciare. Lasciare tempo, lasciare spazio. È il verbo delle occasioni non più attese. Lascia ancora che il fico possa portare frutto. Ci sarà il momento della verità, che è la mietitura. Quello della crescita è il tempo della pazienza, della fiducia di chi conosce il grado di maturazione del grano. E allora non dobbiamo preoccuparci tanto della zizzania, dobbiamo farla morire di fame in qualche modo, ma dobbiamo piuttosto occuparci del grano buono che è in noi, liberi dalle tentazioni di quantificare il male. Il giudizio sulla nostra vita non sarà l'indagine sul male fatto, ma sul bene compiuto o anche omesso. Allora accogliamo la parola di speranza che ci viene dal Vangelo di questa domenica. Il bene possibile d'ora in avanti è più importante del male passato o presente.

0: Credo in unum Deum, Patrem omnipotente, factorem cieli et terre, visibilium omnium et invisibilium, et in unum Dominum Iesum Christum, Filium Dei unigenitum, et ex Patre natum ante omnia saecula. Deum de Deo, lumen de lumine, Deum verum de Deo vero, genitum non factum cum substantialem Patri, perquem omnia facta sunt. Qui propter nos homines e propter nostram salutem descendi de cedis, et incarnatus est de Spiritu Santo, ex Maria Virgine, et homo factus est. Crocifissus etiam pro nobis sub Pontio Pilato, passus et sepultus est, e resurrexit tertia die secundum scripturas, et ascendit in celum, sed ad esteram patris. Et iterum venturus est cum gloria, iudicare vivos et mortuos, cuius regni non erit finis. Et in spiritu santum, dominum et vivificante, qui ex patre filioque procedit, qui cum Patre et Filio simul adoratur et conglorificatur, qui locutus est per prophetas, et unam sanctam catholicam et apostolicam ecclesiam, confiteor unum baptisma in remissionem peccatorum, et expecto resurrectionem mortuorum, et vitam venturi seculi. Amen. Divenuti voce del creato, eleviamo al Padre la nostra supplica nella certezza che ci esaudirà al di là di ogni nostra attesa.
1: Venga il tuo regno, Signore.
2: Venga il tuo regno, Signore.
1: Per la Santa Chiesa, sostenuta dalla forza dello Spirito Santo, nell'esercizio del ministero della riconciliazione che le è affidato, elargisca con abbondanza la misericordia del Padre per il perdono dei peccatori. Preghiamo.
2: Venga il tuo regno, Signore.
1: Per Papa Leone XIV, che vive un tempo di riposo presso Castel Gandolfo, il contatto con la bellezza della natura ritempre il suo corpo e il suo spirito, per poter continuare nel ministero di guida e pastore. Preghiamo.
2: Venga il tuo regno, Signore.
1: Per coloro che reggono le sorti dei popoli, superando ogni egoismo e orgoglio nazionale, lavorino con impegno al bene dell'intera comunità umana, salvaguardando la dignità di ogni persona e la pace. Preghiamo.
2: Venga il tuo regno, Signore.
1: Per i poveri, i sofferenti, gli affamati, gli anziani e le persone sole, sperimentino la compassione del Figlio nella fraterna sollecitudine di chi si fa loro incontro, in sincera condivisione. Preghiamo.
2: Venga il tuo regno, Signore.
1: Per quanti partecipano con fede all'Eucaristia di questa domenica, giorno del Signore, e per noi, la parola e il pane di vita che spezziamo ci ravvivi e ci confermi nella nostra identità cristiana. Preghiamo.
2: Venga il tuo regno, Signore.
0: Padre buono, che rispondi sempre con amore e generosità a quanti ti invocano con fede, dona alla Chiesa la perseveranza nel cercarti e il coraggio nell'annunciarti. Per Cristo nostro Signore.
3: Amen.

0: Carissime ascoltatrici e carissimi ascoltatori, benvenuti a questo appuntamento settimanale con l'Africa qui sulle onde della Radio Vaticana. Io sono Dulce Araujo. Oggi vi portiamo di nuovo a São Tomé e Principe, queste due belle isole africane sull'equatore nel Golfo della Guinea. 1.001 chilometri quadri, circa 250.000 abitanti, indipendente dal 1975, produttori di caffè e cacao, le cui piantagioni o roças dominavano le isole, con braccianti portati da altre colonie portoghesi come il Mozambico, l'Angola, Capoverde, in regime di lavoro quasi schiavistico. 50 anni dopo l'indipendenza, la situazione socio-economica non è ancora quella sognata dai leaders di allora, come Alda Spirtsanto, poetessa, educatrice, ministra, deceduta nel 2010 all'età di 84 anni e il cui centenario di nascita il paese ha commemorato con un grande variegato congresso internazionale dall'1 al 6 di questo mese di luglio e che ha riunito figure importanti del paese di varie università, dall'Angola al Brasile, Capoverde, Italia, Francia, Portogallo, eccetera. Sono stati presi in analisi la figura di Alda Spirtsanto e i suoi scritti in rapporto con diversi aspetti della società, dalla donna alla politica, all'educazione e così via. A questo congresso ha partecipato Luca Fazzini, italiano, docente alla Facoltà di Lettere dell'Università di Lisbona. Oltre a presentare una relazione nel panel Alda Spirtsanto e la generazione della liberazione, parlando della poesia e costruzione del comune, la Lisbona di Alda Spirtsanto, Luca Fazzini ha fatto parte anche del comitato scientifico per l'impostazione del congresso. L'abbiamo chiesto di darci una visione globale di questo congresso, di parlarci del tema che ha presentato e delle sue impressioni del paese che visitava per la prima volta.
1: Ciao Dulce, ciao sì, ti ringrazio innanzitutto per l'invito, per questa opportunità di raccontarvi un po' dell'esperienza a São Tomé e Principe. Sì, per me è stata la prima volta, non conoscevo il paese e sono rimasto profondamente colpito dalla bellezza dei paesaggi e ovviamente dal calore della sua gente. E come dicevo, ecco, ti ringrazio per questa opportunità. Come detto bene, ho svolto questo doppio compito nell'organizzazione della conferenza. È stato un momento, in entrambi i casi si è trattata di un'esperienza molto ricca perché abbiamo ricevuto proposte. Abbiamo analizzato proposte da tutto il mondo, hai elencato benissimo i paesi coinvolti e questo mi ha dato anche come studioso un po' la dimensione della fortuna critica dell'opera di Alda Spirtsanto, che è molto studiata, studiata anche da diverse prospettive, molte delle quali assolutamente inedite, quindi anche proprio come studioso è stato un momento molto interessante, poi vedere queste proposte tradotte in contributi scientifici assolutamente solidi e mescolati anche con un lato testimoniale importantissimo, perché appunto eravamo a casa di Alda, che ci ha lasciato pochi anni fa, è venuta a mancare nel 2010, quindi tantissime delle persone, degli studiosi lì presenti hanno avuto modo di conoscerla personalmente e di lavorare a stretto contatto con lei. Dunque al contenuto scientifico si è aggiunto quello testimoniale di profonda importanza. Uno sguardo complessivo, devo appunto sottolineare, oltre alla ricchezza dei contributi, anche la partecipazione comunitaria. Sono state delle giornate molto frequentate, molto ricche in termini di pubblico e soprattutto di pubblico giovane. Le scuole hanno portato gli alunni e c'è stato quasi un passaggio di testimone dalla generazione che ha conosciuto Alda, che con lei ha convissuto tanto l'esperienza poetica quanto quella attivista, militante e politica, perché poi lei ha ricevuto anche degli incarichi all'interno della cultura, alle nuove generazioni che hanno così approfondito quello che è il lascito di Alda. Dunque ci tenevo a sottolineare l'ampia presenza, l'ampia partecipazione e appunto questo lato di testimonianza molto forte.

Prima di ascoltare l'altra parte dell'intervista che Luca Fazzini ci ha concesso da Lisbona, vediamo ancora un po' chi era Alda Spirzanto, definita dal poeta capoverdiano Filin Tilisio, anche lui nel comitato scientifico, patrimonio vivo del Rinascimento africano.

In occasione del centenario della nascita della scrittrice, poetessa e politica Alda Spirzanto, lei è da tutti ricordata come una figura chiave nella lotta per l'indipendenza e nella ricostruzione nazionale della Repubblica di San Tommaso e Principe. Nata il 30 aprile del 1926 nella città di San Tommaso, Alda Neves, da grazia do Espírito Santo, figlia di un insegnante di scuola primaria e di un impiegato delle poste, compì gli studi primari a São Tomé e Príncipe e quelle secondarie in Portogallo. Frequentò l'università sempre in Portogallo, ma non conseguì la laurea a causa anche del suo impegno politico. Durante il suo soggiorno a Lisbona, il suo attivismo svolse un ruolo fondamentale nel promuovere la coscienza anticoloniale insieme a figure contemporanee come Amílcar Cabral, Mário Pinto de Andrade, Agustín Neto, Marcelino dos Santos, Francisco José Tenreiro e altri esponenti del nazionalismo africano, in particolare nell'ambito dell'emblematica Casa dos Estudantes do Império, ossia Casa degli Studenti dell'Impero. Si distinse per integrità, coerenza e coraggio all'interno del movimento di liberazione di São Tomé e Príncipe. Dopo l'indipendenza del paese, avvenuta il 12 luglio 1975, ricoprì diversi incarichi istituzionali, tra cui quelli di Ministro dell'Educazione e della Cultura, Ministro dell'Informazione e della Cultura e Presidente dell'Assemblea Nazionale, il Parlamento, per due mandati, e da ricordarsi che lei fu la prima donna a svolgere questo ruolo in Africa. Inoltre svolse il ruolo di segretario generale dell'Unione Nazionale degli Scrittori e Artisti di São Tomé e Príncipe. Nel 1976 pubblicò una raccolta di poesie intitolata O Jogral das Ilhas, il menestrello delle isole, seguita nel 78 da È nosso sol sagrado da terra, il suolo sacro della terra è nostro, una raccolta di poesie scritte tra il 1950 e il 1970. Secondo il poeta portoghese Manuel Alegre, la sua poesia è stata significativa in tutto il movimento anticoloniale e in tutti i paesi di lingua portoghese. Ogni anno, dall'indipendenza di São Tomé e Príncipe, una voce femminile recita Trindade, una delle poesie in cui Alda Spirzanto ha immortalato il massacro di 1953, il cosiddetto massacro di Batepá, fatto dai portoghesi a São Tomé e Príncipe e che segnò l'inizio della lotta di liberazione. In effetti, tutta la sua opera poetica celebra la lotta del popolo di São Tomé e Príncipe e le tradizioni culturali del suo paese. È autrice dell'Inno Nazionale e di diverse opere letterarie, tra cui Mataram o Rio da Minha Cidade, Mensagens do Sol Sagrado e Cantos do Sol Sagrado. Le sue poesie compaiono in una vasta gamma di antologie, nonché su giornali e riviste in lingua portoghese. Alda Spirzanto, una delle poetesse africane di lingua portoghese più rinomate, è deceduta, dicevamo, all'età di 84 anni, il 9 marzo 2010, a Luanda, in Angola, lasciando dietro di sé un'eredità multiforme di impegno civico, espressione poetica e impegno patriottico. All'epoca il governo di São Tomé e Príncipe dichiarò 5 giorni di lutto ufficiale. L'anno scorso la scrittrice Alda de Barros, anche lei di São Tomé e Príncipe, ha reso un vibrante omaggio alla sua connazionale Alda Spirzanto in occasione della 7ª edizione del Festival della Letteratura Mondo di Sal a Capo Verde. Questo evento ha onorato il 50° anniversario dell'indipendenza di Angola, Capo Verde, Mozambico e São Tomé e Príncipe, mettendo in risalto le figure letterarie di Agustín Neto, Onésimo Silveira, Noemi Souza e Alda Spirzanto. In questo anno di 2026, il suo centenario, il pensiero di Alda Spirzanto convoca ad un esame dell'ideale di sovranità, libertà e prosperità che dovrebbero andare di pari passo con l'arte e la scrittura.

0: Radio Vaticana, Afrofonia, torniamo all'intervista con lo studioso di letteratura dei paesi africani di lingua ufficiale portoghese, Luca Fazzini, che ci parla ora della sua relazione al congresso internazionale su Alderspirsanto, tenutosi all'inizio di questo mese di luglio proprio nella capitale del paese, São Tomé.
1: Su quello che è stato il mio contributo, io mi sono soffermato, in realtà ho raccontato qualcosa che occupa un po' le mie riflessioni negli ultimi anni, che è quelle dell'esperienza di determinate figure, da Amilcar Cabral a Mario Pinto di Andrade, nell'occasione specifica ad Espirito Santo, nella Lisbona della dittatura, nella Lisbona colonialista, quindi metropoli dell'impero, e nella Lisbona dell'Estato Novo, dove queste figure hanno costruito delle utopie, hanno costruito le indipendenze dei paesi africani e hanno trasformato in lotta politica e culturale le rivendicazioni degli oppressi. In questo contesto, quella della Lisbona degli anni 40 e 50, Aldespirito Santo è stata una figura tutelare. Si riunivano nella casa Espirito Santo, della famiglia Espirito Santo, i leader delle indipendenze per discutere di cultura, per leggere poesie, per riflettere sulla scrittura, quindi sulla bellezza del portoghese nelle sue coniugazioni africane, e lei quindi è stata cemento per questa generazione, è stata la figura che ha accolto un giovanissimo Amilcar Cabral, altrettanto giovanissimo Agostinho Neto, Mario Pinto di Andrade, Marcelino Toussaint, Noemi de Souza, portando avanti tra l'altro quella che è una tradizione che è stata nel Novecento una tradizione di scrittori e intellettuali di São Tomé e Príncipe nel cuore dell'impero. Penso alla fine dell'Ottocento a Costa Alegre, già agli inizi del Novecento Francisco José Terreiro, Alda e Spirito Santo, e dunque ho proposto questo percorso nella Lisbona di Alda, che è la Lisbona che poi abiterà la casa dello studente d'imperio, la casa della famiglia Spirito Santo e il centro di studi africani. Dunque una Lisbona nel cui cuore pulsava l'Africa nelle sue diverse geografie, geografie appunto spesso a distanza continentale come quelle che separano Capo Verde al Mozambico, ma che hanno trovato nella casa Spirito Santo e nel convivio, nella convivenza con Alda, uno spazio di espressione, di riflessione congiunta estremamente interessante e unico, direi.
0: Quindi è interessante dire forse una parolina in più per i nostri ascoltatori italiani e ascoltatrici che forse non sono ben dentro questa materia, cioè spiegargli che il Portogallo, allora ancora potenza coloniale con tutte queste colonie africane dall'Angola, Capo Verde a Mozambico a São Tomé e Príncipe, Guinea-Bissau, riceveva nel suo territorio molti studenti di questi paesi, e per un po' tenerli sotto controllo, se così possiamo dire, ha creato questa casa degli studenti dell'impero, che invece poi da lì sono sorte tutti questi leaders delle indipendenze di questi paesi, no? Tra cui Alderspirito Santo.
1: Assolutamente sì. Le potenze imperiali avevano delle politiche, diciamo, diverse. La politica coloniale portoghese non prevedeva l'istruzione superiore in Africa, ma soltanto in Portogallo, e dunque avevano creato questo spazio che accoglieva gli studenti che provenivano appunto dai paesi che hai elencato tu, dalle cinque colonie portoghesi in Africa, che raggiungevano Coimbra, Lisbona, e dove abitavano, frequentavano quella che era appunto la casa dello studente dell'impero. Uno spazio in cui è vero, sono affermate alcune delle istanze indipendentiste, ma che non era completamente uno spazio sovversivo, perché così come i figli dei colonizzati che venivano a studiare a Lisbona frequentavano quegli spazi, anche i figli dei colonizzatori, anche per loro, Lisbona li accoglieva nella casa dello studente dell'impero. E in questo scenario la casa Spirito Santo invece ha svolto un ruolo chiave, perché poi quando la repressione politica stringeva, I leader delle indipendenze hanno pensato che altri spazi fossero più sicuri e uno di questi era appunto la casa della famiglia Spirito Santo, quindi assolutamente sì, si rafforzano nella casa dei studenti dell'imperio le istanze indipendentiste ed emancipatorie che poi incontreranno terreno fertile nella casa Spirito Santo.
0: Di questo ampio convegno cosa resterà per voi accademici, per studiosi, per la popolazione di Saint-Thomas, oltre al fatto che hanno partecipato le scolaresche e che quindi c'è questo, chiamiamolo, passaggio di testimonianza?
1: Ebbene, oltre alla ricchezza dei contenuti che sviluppa dai quali nasceranno sicuramente altri studi, c'è anche da dire che un qualcosa di concreto è nato da queste giornate, perché proprio alla fine di queste giornate è stata annunciata la creazione a Saint-Thomas e Principe della Fondazione Alde Spirito Santo, quindi un'istituzione, un centro che raccoglierà le future ricerche sul contributo attivista, estetico, poetico di Alde Spirito Santo e si incaricherà di compiere effettivamente questa trasmissione dagli studiosi in giro per il mondo alla società e alla gioventù santomense. Quindi diciamo che un lascito concreto lo si può tradurre nell'annuncio della creazione della Fondazione Alde Spirito Santo.
0: Nel convegno, nel programma del convegno era previsto anche una vostra visita alle cosiddette Hossas, perché sappiamo che Saint-Thomas e Principe era un posto dove i colonizzatori portoghesi coltivavano cacao e caffè, e queste piantagioni o Hossas dominavano il paesaggio, oltre che l'economia e la società del paese, lavoravano persone delle altre colonie quasi in regime di schiavitù. Oggi queste Hossas appartengono a diverse persone, allo Stato, e sono come un patrimonio, no? Che visioni vi siete fatte da questa visita?
1: Dobbiamo ringraziare l'organizzazione del congresso che ci ha permesso di visitare questi spazi, che sono sia spazi della memoria della violenza coloniale, perché come hai detto molto bene venivano deportate anche persone dalle altre colonie per lavorare in regime praticamente di schiavitù, un regime simile a quello delle piantagioni nelle Americhe, dove vigeva la monocoltura, quindi del cacao, del caffè, dell'olio di palma, e non c'era spazio per l'agricoltura di sussistenza, quindi queste persone non ricevevano degli stipendi degni e venivano obbligate a produrre per i colonizzatori. Dunque, sono spazi carichi di memoria che sono stati poi trasformati nel post-indipendenza in cooperative, associazioni che da lì producono delle specialità dell'isola, come appunto il cacao e il caffè, ovviamente in un altro regime, non più quello della monocoltura, che rendono comunque Saint-Thomas famoso nel mondo, perché tra i suoi prodotti sono prodotti comunque internazionalmente premiati. E è stato un lavoro di reinvenzione che ovviamente non lascia di lato quella che è la violenza coloniale. Sono spazi dunque anche di memoria e assolutamente da conoscere, quindi ringrazio, approfitto di questa occasione per ringraziare ancora una volta l'organizzazione.
0: Ringraziamo Luca Fazzine, docente all'Università di Lisbona, città da dove ci parlava. A voi, amiche e amici, e vi diamo appuntamento al prossimo fine settimana qui sulla Radio Vaticana con Afrofonia. Auguri di ogni bene a tutte e tutti voi.